Ad ordine, sta signora. È permesso! Voglio trasso, fai una passata di campanile subito, ya. Oh, bravo, bravo. Geremi, stato qui, stato qui. Buongiorno e buonasera, che sia stagione, vierno o primavera. A cominciamo a San Giunziato qua a Stagnere, voglio una passata, ya. Oh, cucupierci d'amore e trocolo, ciscele e ramere. Ciao, ciao, ciucciui, va a tenna, torna a me. Mandami un poco di allegria, levami ogni appecondria. Sentitemi buono, andiamo con c'è. Ciao, ciao, ciucciui, c'è la mina la passata, il loco io. Seconda passata, andiamo fuori al balcone, signora, rapido. Obbilo conscienza per sta situazione. E picchi, pacchi e papocchia, levami stupidi picchi e sciosciamo per i pacchi. Ehi, nata anzianziata, andiamo con c'è. Ciao, ciao, ciucciui. La passata in scienza, pure mio marito vostro in vicenza e per abbonarmi a una crescenza che rindovì che vendeva sigarette senza licenza, ma con crianza e conoscenza. L'hanno passata, c'è da me, io lo qui. Un scienza a qua, un scienza là, ogni malucchia da tua. E mo signor, ma ci dice una bella cosa, state per buono, non la cuce, ciò, ciò, ciò, ciò, e allegurtatevi che per queste cose, chiamate che Nardiello sta qua. Con Maruta, che ogni male studio. E amuce, noi aiuto.

0: Vous écoutez Okora Monde sur francemusique.fr.
1: Si te muovo segui sala vera intera, la primera che la chiesa è la mamma di Elena, che lo se buca di vos, di la mede.